0: cercare di tu. Oggi non vuoi rapogine na gioco cercare di tu. Oggi non vuoi andare con una gioco cercare di tu.
1: Jairo, oggi ca soja.
0: Uno

basso figurata che buona cosa. Calando gna giobe, sama vero verana, gna piti su basso figurata che buona, gna mamma. Calando gna giobe, sama vero verana, gna piti su basso figurata che buona. Calando gna giobe, sama vero verana, gna piti su basso figurata che buona.